suoi occhi ed i miei occhi sono uno. Le sue orecchie e le mie orecchie

le sue orecchie e le mie orecchie sono uno. La terra ed io siamo uno. I suoi occhi ed i miei occhi sono uno. Le sue orecchie e le mie orecchie sono uno. La terra ed io siamo uno. I suoi occhi ed i miei occhi sono uno. Le sue orecchie e le mie orecchie sono uno.

0: so they can cross the ball.
1: Tutto sta musica,
2: li dai. Ti piace, ma
3: vuoi la chiquita o a taiku con la
2: spiaggia?

uomo, dal letto non mi muovo, ti ho detto, muovo! Dal letto non mi muovo, dal letto non mi muovo, dal letto non mi muovo, ti ho detto, muovo!